Mille tre. Va fra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse baronesse, marchesane principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola.

neppure. Perché a torto lo gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

aria voi furfante, ho teso troppo e mi dispaccio. Ora, veste, veste, al galoppo, il capesco se me ne vi sta. Vesti, vesti, vesti.